vecchia vita, ma con la sala dell'Onnipotente non temerà male alcuno. Vecchia vita,